0: A me piace moltissimo.
1: Paolo,
0: ciao. Ciao.
1: Sì, ah, no. Cosa com'è venuta?
0: Ci siamo.
1: Eh?
0: Com'è?
1: Com'è venuta?
2: Questo qui era un sacco.
1: Ok, sì, ok. Ok.
0: Che...

Dunque, Rus è una donna. Ovunque, Madonna, Madonna, Madonna, Madonna. Allora, guarda la palla. Finora, cavalla, cavalla, cavalla, cavalla. Mango, dritta, carota. Fandango, Toyota, Toyota, Toyota, Toyota. Silva, laggiù nella belva. Salva, selva, selva, selva. Picchio dal pozzo. Bo, bo, bo.